0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport, Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Il regno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
4: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
5: Dopo le decisioni assunte da Eni, P e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis?
2: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

away from a loss of signal. We've had loss of signal now.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza. Questa mattina intorno alle 6:30 non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
4: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
5: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
4: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
5: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano D'Arco. Arderi, l'italo-argentino, è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, primo ottobre, 6 minuti oltre le 9, fammi un po' vedere, 274esimo giorno dell'anno, 40esima settimana, come ieri l'altro, eccetera eccetera. E allora buongiorno a tutti, benvenuti, primo ottobre, ecco, per non quelli di queste generazioni ma qualche generazione fa il primo ottobre non era semplicemente una data sul calendario, era una minaccia. Ecco, perché una volta il primo ottobre iniziava la scuola. Sono passati tanti anni, è vero, ma questo è. Ci si godeva un'estate bella, piena, dove c'erano le mezze stagioni e dove il giugno scaldava da giugno, l'agosto scaldava d'agosto, ma anche le zanzare avevano gli orari precisi. Era, diciamo, una regolarità molto piacevole, e devo dire che anche l'inizio della scuola proprio ti faceva apprezzare la gioia di essere giovane, ragazzo, un po' incosciente. Dicevi, qualche mese di pausa ce l'abbiamo, perché è quello, no? Non a caso alcuni paesi tipo la Norvegia non iniziano le scuole a 6 anni, per i più lesti ai 5 anni, sai, quando cadi male nell'anno, è proprio un cadere male, anticipare l'età scolastica, perché hanno capito che i giovani devono prima avere a che fare con la vita, col gioco, col divertimento, e poi imparare nozioni per lo più incredibilmente inutili per la vita, ma questo vuole ancora il nostro protocollo. Andando un po' indietro negli anni, vi ricordate quando Giulio Cesare varcò le Alpi? Vi ricorda? Alcuni non si ricordano nemmeno date fisse, tipo la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, tutte queste cose. Ma alla fine, nella vita pratica, quante nozioni vi hanno infilato in testa e poi vi siete accorti che non servivano nulla? Tante, tantissime. Ci vorrebbe una scuola che prepara più alla vita che alle cose che non ci serviranno, ma questo è. E quindi il primo ottobre iniziava questa data sul calendario dedicata alla scuola, altro che rientri scaglionati, calendari regionali, io comincio il 12, tu il 14, quello alle 16, un po' come le partite di calcio, no? C'è l'anticipo, il posticipo, e poi arrivi in classe e non ci sono i professori, dici, ma non ho il professore di matematica, preside, ce l'ho? No, perché ancora non è stato deciso chi verrà, e quindi tu vai a scuola, ti fai fino alle 9 buco, dalle 9 alle 10 una lezione, dalle 10 alle 11 buco, dalle 11 a mezzogiorno dovrebbe esserci lezione, ma è ginnastica, quindi si fa un po' così. Poi religione, l'hai scelta, non l'hai scelta, hai deciso che tuo figlio invece faccia altre cose, lo mettono in presidenza, che cose gli... Ah, gli fate fare i lavori socialmente utili? Vabbè, insomma, un delirio totale. Questo è il primo ottobre, si andava a scuola, punto. Settembre, era veramente settembre, no? Questo mese intero in cui potevi ancora illuderti che l'estate non sarebbe mai finita. Poi arrivava il primo ottobre, quindi tutti gli accessori di allora, grembiule, cartelle, altro che zaini, c'era le cartelle, quaderni nuovi, matite che dovevano essere temperate, diario, questo mito sostituito da un registro elettronico pazzesco. Avevi il tuo diario, facevi le tue cosine, i disegnini, gli scritti, le poesie, scrivevi pensieri dolci, carini, qualche immagine. Ecco, il diario era veramente un pezzo di te, e adesso c'è lo strumento registro elettronico che lasciamo perdere. Ecco, quella meravigliosa promessa che poi facevamo tutti, no? Quest'anno studio dall'inizio, è la promessa che normalmente durava fino al 3 ottobre, e comunque Ottobre ha qualcosa di particolare, il mese in cui cominciamo a capire che l'estate è finita davvero, anche se quest'anno ci regala qualche giorno in più. C'è sempre qualcuno che gira ancora in maglietta perché io non ho mai freddo. Le giornate si accorciano, ce ne saremo accorti tutti, la luce cambia, prime foglie per terra, giacche, maglioncini, soprattutto quando ricomincia quella grande lotteria chiamata come mi vesto oggi. Ecco, esce il mattino vestito per Cortina, mezzogiorno sembra Ferragosto, alle 6 di sera cerchi disperatamente una sciarpa, però ottobre è bello, dai, ha i suoi colori, i suoi profumi, le castagne, i funghi, i primi piatti che tornano seri, quella sensazione che l'anno stia entrando nella sua parte più intima, no? E poi ci sono storie da raccontare. Pensate che nel 1869 nasceva ufficialmente la cartolina postale, un'invenzione straordinaria, poche righe, un francobollo, un'immagine per dire a qualcuno ti penso, solo che per visualizzare il messaggio dovevi aspettare il postino, che ci metteva anche anni, e soprattutto non potevi vedere se l'altro era, come dire, online, come succede oggi con WhatsApp. Nel 76 in televisione cominciava una storia dedicata a traumatizzare emotivamente intere generazioni, e vi parlo di, sapete di chi vi parlo? Vi do qualche secondo per pensarci, vi parlo di Candy Candy, ebbene sì, orfanotrofio, abbandoni, amori impossibili, partenze, ritorni, lacrime, altro che serie televisive. Candy in una puntata riusciva a soffrire più di quanto una persona normale riesca a fare in tre vite, diciamolo, eppure i bimbi erano tutti lì a guardarla. E nell'82 poi succede qualcosa che oggi sembra preistoria tecnologica, ma io ricordo ancora molto bene quando nei dischi arrivavano i primi compact disc, i CD, parleremo anche di quello, quelli che ci avevano promesso che sarebbero stati praticamente indistruttibili, no? E quindi il primo album pubblicato, e lo ricordiamo oggi e lo ascolteremo anche, fu 52nd Street di Billy Joel. È stato lui il primo CD a fare l'apparizione nel mercato enorme di questi CD. Pensare che siamo passati dal vinile al CD, dal CD all'MP3, dall'MP3 allo streaming, e adesso siamo tornati tutti a comprare vinili. Insomma, 50 anni di tecnologia per tornare al punto di partenza. E adesso, che dire, 50 anni di tecnologia. Facciamo gli auguri anche a un po' di gente, più di 50 anni, 56 esattamente, a Samuele Bersani, uno dei cantautori capaci di scrivere una canzone che al primo ascolto dici bella e al quarto dici ma allora voleva dire questo, no? Perché poi ci si pensa e si vede e si rivede un po' il testo. Oggi avrebbe compiuto 96 anni il grande Philippe Noiret, uno di quegli attori che bastava vedere entrare in scena per capire che il cinema poteva essere umanità, ironia e anche eleganza. Nel mondo dello sport, primo ottobre del 66, nasceva George Weah, uno dei grandi calciatori africani di sempre, pallone d'oro nel 95. E poi abbiamo parlato di campionati ieri, e a proposito di sport italiano, il primo ottobre dell'89 succede qualcosa di storico. L'Italia della pallavolo maschile vince il suo primo campionato europeo, battendo in finale la Svezia per 3-1. Era l'inizio di quella straordinaria stagione che poi avrebbe trasformato l'Ital Volley in una delle grandi potenze mondiali. Il primo ottobre porta con sé anche qualche ricordo. Nel 2018 se ne andava Charles Aznavour, una delle voci più eleganti della canzone francese. Nel 2013 ci lasciava Giuliano Gemma, attore stuntman e uno dei volti indimenticabili del nostro cinema. E ci lascia anche settembre, lo ricordiamo con la canzone che si chiama come lui.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Dalla redazione di GazzettaDiParma.it abbiamo Anna Pinazzi questa mattina. Buongiorno Anna, ben ritrovata.
3: Grazie Andrea, buongiorno a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo subito con le notizie, in particolare da una novità che riguarda la sicurezza del nostro territorio. Nel quartiere San Leonardo e in stazione è stata prorogata la zona rossa. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Parma, Antonio Garufi. Così tuteliamo un'area a rischio degrado, ha commentato firmando l'ordinanza di proroga del provvedimento che prevede l'allontanamento delle persone che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico. Passiamo poi alla sanità e in particolare alla salute mentale. Ebbene, crescono i numeri e le richieste di aiuto a Parma e provincia. I pazienti registrati nel 2025 sono 19.334 rispetto ai 18.664 dell'anno precedente. Andiamo poi in via Volturno, dove comincia a prendere vita la Casa della Montagna, la nuova sede del CAI nell'ex Circolo Enel. Ieri, con un colpo di ruspa, diciamo così, è stato idealmente avviato il cantiere per recuperare la struttura. Un progetto davvero ambizioso che permetterà di realizzare un grande spazio a disposizione di tutta la città. Nelle pagine di sport poi oggi troviamo un'ampia intervista a firma di Vittorio Rotolo ad Adrian Bernabé. Andremo a Milano per fare il risultato, ha assicurato il calciatore spagnolo, che ha anche commentato il cambio del mister. Questa ci ha dato moltissimo, ha spiegato, e la mano di Gilardino si vede già. E alla domanda sul rinnovo risponde: qui al Parma sto bene. Tutti i dettagli li trovate sul giornale di oggi e sul nostro sito gazzettadiparma.it. Buon ascolto.
2: Anna, grazie, ci ritroviamo più tardi qui in studio 11:45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

56 anni oggi per Samuele Bersani, nasceva il 1 ottobre del 1970 ed è tra i cantatori in circolazione con questa sua sensibilità melodica, la profondità poetica dei testi. Arriva da Cattolica in provincia di Rimini e trova il suo mecenate in un altro emiliano doc, il grande Lucio Dalla. Ne abbiamo

Ed eccolo qua, 2 anni dopo, 1992-1994, arriva con un pezzo dove Bersani comincia a far vedere ancora meglio una delle sue caratteristiche strane, no? Strane, perdere tutto quello che aveva il cantautorato di allora e prendere le stranezze, le contraddizioni, le piccole neurosi delle persone, trasformarle poi in canzoni. Persino il titolo del pezzo sembra una dichiarazione di intenti, essere un po' fuori posto, un po' diversi, forse anche strani, ma in modo orgoglioso. Diciamolo, in un mondo di persone tutte perfettamente normali, probabilmente ci annoieremmo da morire. E allora arriva questo pezzo che si chiama Freak.

E poi cambiamo completamente registro, perché dietro l'ironia di Bersani c'è anche uno straordinario autore di canzoni d'amore. E allora chiudiamo con una di quelle canzoni che non hanno bisogno di grandi effetti, racconta tutto quello che si sente quando una relazione finisce, e lo fa anche con una semplicità che arriva dritto al nostro cuore. Si chiama Spaccacuore. 92, 94 e 95, dove siamo andati a pescare alcuni suoi pezzi per festeggiare oggi il suo compleanno.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it. Notizie dall'ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'ausl può bonificare l'area.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

Un po' di soul to soul ogni tanto non guasta, anzi ci vuole, si chiama Ritorna alla vita, questa Back to Life, se mai l'avete in qualche modo lasciata, lasciata per dire dimenticata, della dimenticandovi della bellezza che c'è a svegliarsi, respirare ogni mattina e renderci molto conto della nostra situazione. Inutile andare a cercare felicità, accontentarsi delle piccole cose, godere appieno al di là dei beni materiali di quello che invece la nostra presenza, ricordiamo, non eterna su questo mondo, in questo mondo. Allora, ci ha scritto Mirko perché avevo un problema con il software. Ricordiamo che noi non siamo coloro che risolvono problemi tecnologici, ma ne sentiamo davvero tante da parte vostra e quindi poi ci allertiamo per cercare di capire che cosa sta succedendo in una situazione, in un'altra, non un caso isolato, ma magari una, due, tre, quattro segnalazioni. Ecco, Mirko ce l'ha segnalata solo lui, ma poi sono incappato proprio in questi giorni in un articolo che riguardava il suo problema e allora diffondo a tutti coloro che hanno Office sul computer: attenzione all'update, perché cancella la licenza e a volte anche l'intera suite. Microsoft ha bloccato questo aggiornamento, il KB52907, in attesa di capire che cosa sia andato storto. Ma che cosa è andato storto? Segnalazioni all'azienda di problemi che hanno coinvolto installazioni legittime, attenzione, quindi non piratati questi programmi di Office. In alcuni casi gli utenti si sono trovati con le applicazioni improvvisamente prive di licenza. In altri, più rari ma decisamente più gravi, Office è stato addirittura, pensate, rimosso dal computer. Quindi volevo giusto aggiornarvi: attenzione che c'è questo problema non piccolo ma enorme. Microsoft ha bloccato comunque l'aggiornamento.

Eccola qua, la collaborazione ultima della formazione dei Duran Duran con Nile Rodgers. Questa è una novità importante, Free to Love, questo pezzo nuovo del gruppo inglese. Un album completo non lo è ancora, almeno per ora, firmati insieme. È uscito in aprile, giusto? Era piena primavera ed era la prima nuova musica pubblicata dai Duran Duran nel 2026. Rodgers non era semplicemente un ospite messo lì per prestigio, ecco, è uno dei collaboratori storici, fondamentali di questo gruppo, fin dai tempi di The Reflex o Wild Boys, Notorious e poi anche in varie fasi successive della loro carriera. Free to Love è molto Duran Duran e chic, è vero? Visto che c'era Rodgers, basso, batteria molto presenti, questa chitarra punzecchiata con il funky, immediatamente riconoscibile di Rodgers. Non sembra una band degli anni 80, dai, che cerca di imitare il 2026, sembra piuttosto il contrario, no? Un suono nato negli anni 80 che continua a funzionare ancora oggi. Detto questo, nella seconda parte del nostro appuntamento, subito dopo le news che arriveranno subito dopo questo pezzo di Sting, avrò il compito di parlarvi di 44 anni fa, quando fece la prima apparizione il CD nei negozi di dischi.

0: potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 10 e 0 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Da oggi fino al 31 marzo 2027 una parte del quartiere San Leonardo e l'area della stazione diventano nuovamente zona rossa. Il prefetto Garufi ha infatti rinnovato per altri 6 mesi l'ordinanza che consente l'allontanamento di persone denunciate per determinati reati e protagoniste di comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il provvedimento riguarda l'area tra via Marmolada, via Pasubio, via Bologna, via Palermo, via Trento, via Le Bottego e via l'Europa. Tentata truffa a Sissa Trecasali con la tecnica del finto maresciallo, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di raggiungere un'80enne convinta al telefono di essere coinvolta in una rapina e invitata a consegnare oro e contanti per essere scagionata. La donna ha finto di accettare ma ha subito chiamato il 112. Si apre stasera alle 20 al Regio il 26esimo Festival Verdi con Alzira, assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova grazie a un intervento da 950.000 euro, verrà spostato nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. Da oggi via le misure del piano aria integrato regionale 2030, niente stop ai diesel Euro 5, accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio Meteo Unipr elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene stabilito così il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è addirittura del 33%. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. A Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato, lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo. Su Gilardino inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi sul futuro. Aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Allora, questa mattina voglio farvi ascoltare una cosa. Sentite, da questo momento quel rumore, grazie alla tecnologia, non si sente più. Non è una cosa da vedere sotto il profilo nostalgico, ricordi, vinile, ma semplicemente sotto il profilo tecnico. Insomma, la puntina che si appoggiava al vinile da quel momento fu completamente un rumore messo da parte. 44 anni fa, stiamo parlando del 1 ottobre del 1982, comincia l'era del compact disc. Quel giorno, in Giappone, Sony mise in vendita il CDP 101, considerato il primo lettore CD commercializzato al mondo. Costava 168.000 yen, dico bene, non era certo un apparecchio per tutti. Contemporaneamente CBS e Sony mise sul mercato una prima selezione di 50 album su compact disc, e da qui bisogna chiarire una curiosità che spesso genera confusione. Il titolo indicato dalla stessa Sony come primo CD prodotto nel proprio stabilimento fu 52nd Street di Billy Joel, ma qualche settimana prima, il 17 agosto, nello stabilimento Polygram di Langenhagen, vicino ad Hannover, era stato celebrato pubblicamente l'avvio della produzione europea dei CD, e uno dei dischi simbolo di quella giornata fu The Visitors del gruppo svedese degli ABBA, motivo per cui viene frequentemente definito il primo CD della storia. Le ricostruzioni poi fanno però notare che stabilire quel singolo esemplare sia stato materialmente pressato per primo è più complicato di quanto racconti la leggenda. Quindi, detta correttamente, il 17 agosto dell'82 ci fu l'avvio simbolico della produzione industriale europea. Il 1 ottobre dell'82 il debutto commerciale del sistema CD in Giappone, perché era una rivoluzione enorme. Ecco, immaginiamoci l'82, la musica significava principalmente vinile e musicassetta. Il disco aveva frusci, polvere, graffi, la puntina si consumava, il rapporto stesso poteva deteriorarsi con l'uso. La cassetta era comodissima, soprattutto grazie ai Walkman, ma aveva soffio, nastro che si consumava e bisognava riavvolgerla. Poi arriva questo piccolo disco argentato di 12 centimetri, non c'è la puntina, non c'è il contatto fisico con il disco, non c'è il lato A, non c'è il lato B. Prendi un numero e vai direttamente alla canzone 7-4-2, e soprattutto c'era quella parola nell'82 che sembrava il futuro, che era digital. Il laser leggeva una traccia microscopica, l'informazione memorizzata digitalmente veniva ricostruita in musica, e il sistema definito da Sony e Philips utilizzava audio a 16 bit e 44 kHz. C'è una bellissima storia dietro questa 12 centimetri, ve la racconto fra poco. Nel frattempo direi di ascoltarci un estratto dal primo CD commercializzato nella storia. Billy Joel, eccolo.

Ed eccola qua la storia che c'è dietro questi 12 centimetri. Sony e Philips non erano inizialmente d'accordo neppure sulle dimensioni. Philips voleva un disco di circa 11 centimetri e mezzo con una durata di 60 minuti. Sony invece insisteva per avere maggiore capacità. Norio Olga, allora ai vertici Sony e grande appassionato di musica classica, sosteneva che un nuovo supporto avrebbe dovuto permettere di ascoltare un'opera musicale senza dover cambiare disco, e si arrivò così al diametro di 12 centimetri e circa 75 minuti di capacità musicale del progetto. Sony racconta che quella durata avrebbe consentito di contenere integralmente oltre il 95% delle opere di musica classica. È da qui che deriva anche la famosa storia della nona sinfonia di Beethoven legata alla durata del CD, la versione secondo cui questo intero formato sarebbe stato progettato esclusivamente per contenere la nona di Beethoven. È stata tra l'altro molto romanzata negli anni. La questione reale coinvolse diversi compromessi tecnici e commerciali. Anche il nome era perfettamente anni 80, CDP 101, era nero, squadrato, molto computer, aveva display digitale e caricamento frontale. All'inizio però il mondo non buttò via il giradischi, per fortuna, questo è interessante. Il CD non esplose immediatamente, i lettori erano costosi, i titoli disponibili pochi e milioni di persone possedevano già enormi collezioni di LP e cassette. Inoltre nacque quasi subito una discussione che in forme diverse continua oggi ancora tra gli adulti e gli audiofili, soprattutto audiofili adulti: analogico contro digitale. Il CD prometteva silenzio, dinamica, assenza di usura da lettura e ripetibilità, e gli appassionati del vinile ribattevano che il suono analogico aveva una naturalezza e un calore che le prime macchine digitali non sempre riuscivano a restituire. Detto questo, non rimane altro che ognuno la sua decisione e soprattutto la sua collezione privatissima di vinili.

0: Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
1: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti, scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
1: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato

0: atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Era l'appuntamento insieme a New Flame, questa nuova fiamma insieme a Simple Red che ci rende ogni giorno la vita più bella, guardando le cose, delle meraviglie del mondo che si possono aspettare, attendere una nuova

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

ne finisce uno, ne inizia un altro. Sto parlando di questi incontri che il dottor Cervellin tiene in giro per la città e la provincia. In questo caso vi segnalo sabato 10 ottobre alle 10.30. Il cuore, da metafora dell'anima, potenziale pezzo di ricambio. Il cardiologo, direttore sanitario, Gianfranco Cervellin, già direttore del nostro pronto soccorso per anni, sabato 10 ottobre 2026 tiene questo appuntamento. Banca Mediolanum, in strada Garibaldi 12 a Parma. Questo è l'invito che volevo rivolgervi. Se vi occupate del cuore non solamente come parte e pezzo che potrebbe anche diventare di ricambio, ma vera e propria parte emotiva di noi, veniamo a un appuntamento veloce che riguarda la tecnologia. Si parla dei nuovi prodotti, si parla di un'azienda che di tecnologia ne conosce parecchio, e allora c'è un servizio, tanti servizi dedicati alla Apple rispetto a questa nuova fase del dopo Tim Cook. John Ternus è alla guida. L'intenzione è di rendere l'azienda, dicono, più snella, veloce e concentrata sull'ingegneria. I punti principali di questo maxi cambiamento riguarda l'eliminazione di diversi livelli manageriali intermedi, avvicinando maggiormente gli ingegneri e chi prende le decisioni. L'Apple potrebbe abbandonare in modo progressivo la tradizione di concentrare le grandi novità soprattutto in primavera e in autunno, distribuendo maggiormente i lanci così in giro per l'anno. La pressione esercitata dalla corsa all'intelligenza artificiale spingerebbe Apple ad accettare maggiori rischi, ad accorciare anche i tempi di sviluppo, perché, diciamolo, l'AI di Apple al momento, ecco, come dire, potremmo anche in qualche modo, vedi, perché forse quando non si sa, ecco, metterlo un po' da parte, nel senso che non è che stia funzionando poi alla grande. Android, se provate uno o l'altro vi rendete conto delle differenze sostanziali, della velocità, dell'intelligenza nel capire, intelligenza si fa per dire, nel capire che cosa desidera l'utente, soprattutto accontentarlo nelle sue richieste. I primi tagli sarebbero già stati ridotti per alcuni ruoli manageriali nell'hardware, sarebbero in corso riorganizzazioni anche nelle varie aree Siri, Vision Pro e AI, e la filosofia attribuita a Ternus è sostanzialmente ottenere di più con team più piccoli. Questo fa parte della nuova politica manageriale. Ecco, secondo alcuni dipendenti poi sarebbe già diventato più operativo un ritmo di lavoro più intenso, con maggiore pressione anche per realizzare prodotti e in modo più veloce. Voi che ne pensate?

Diciamo che tutte le volte che sento delle cover di grandi pezzi, beh, mi ritorno immediatamente all'originale. L'originale, quindi, vabbè, questa è una cosa decisamente più leggera, ma è servita anche per ricordarci che esisteva questa canzone. Will Young con Light My Fire dei Doors, che a questo punto vorrei farvi ascoltare in un classico, classico per dire Doors, veri, puri, nudi e crudi. Questo si chiama Hello, I Love You.

Ed eccola qua la storia della musica rock internazionale, quella che rimane. Parlavamo poc'anzi di CD, in questo caso di vinili straordinari con Jim Morrison e tutta quella che è seguita anche nella sua brevissima operazione da solista. Si chiamava Hello, I Love You, erano i Doors.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Alle 9 vi aspetto, ciao!

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Da oggi fino al 31 marzo 2027 una parte del quartiere San Leonardo e l'area della stazione diventano nuovamente zona rossa. Il prefetto Garufi ha infatti rinnovato per altri 6 mesi l'ordinanza che consente l'allontanamento di persone denunciate per determinati reati e protagoniste di comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il provvedimento riguarda l'area tra via Marmolada, via Pasubio, via Bologna, via Palermo, via Trento, via Le Bottego e via l'Europa. Tentata truffa a Sissa Trecasali con la tecnica del finto maresciallo, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di raggiungere un'80enne convinta al telefono di essere coinvolta in una rapina e invitata a consegnare oro e contanti per essere scagionata. La donna ha finto di accettare ma ha subito chiamato il 112. Si apre stasera alle 20 al Regio il 26esimo Festival Verdi con Alzira, assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostato nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. Da oggi via le misure del piano aria integrato regionale 2030, niente stop ai diesel Euro 5, accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio Meteo Unipr elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene stabilito così il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è addirittura del 33%. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. A Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato, lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di Cuesta, ci ha dato tantissimo. Su Gilardino inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi sul futuro. Aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
8: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
7: Ma gratis, gratis, gratis?
8: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
7: Quindi, da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
8: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'AUSL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.
9: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Allarma! Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
1: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
1: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricoverato.
1: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Notizie dall'ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'ausl può bonificare l'area.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Anna Pinazzi. Partiamo con delle notizie arrivate in redazione da pochissimo. La polizia stradale e la locale hanno sequestrato un'officina e concessionaria a Parma, scoprendo una discarica abusiva e due capannoni non autorizzati nel retrobottega. L'attività è stata sospesa con 10.000 euro di multe al titolare, privo del responsabile tecnico e denunciato per gravi rischi ambientali e per i clienti. La squadra mobile ha poi arrestato un pluripregiudicato specializzato in viaggi clandestini e blitz nei centri massaggi. L'uomo, già noto, già sotto indagine a Parma e Mantova per rapine e sequestri di persona, è stato accompagnato nella casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Attenzione poi alla viabilità: da questa sera, appunto giovedì 1 ottobre, scattano delle modifiche alla circolazione in via Paradigna per lavori alla rete di teleriscaldamento. Ma ancora qualche notizia sulla sicurezza: i carabinieri hanno arrestato un 42enne che ha ripetutamente violato i domiciliari, e a Borgotaro sempre i militari hanno scovato un bazar della droga, sequestrando panetti di hashish, pasticche e anfetamine. È stato arrestato un giovane. Parliamo poi di talenti giovanissimi. A soli 13 anni, Vittoria Mazzeo di Sissa Trecasali ha debuttato nel mondo dell'editoria con il suo primo romanzo intitolato Quel pomeriggio a Sunset Hill, pubblicato da Booksprint Edizioni. Scrivere era un gioco, ha raccontato la ragazza, poi è diventato un vero e proprio sogno. Tutti i dettagli sul nostro sito gazzettadiparma.it. Buon ascolto!
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Da oggi fino al 31 marzo 2027 una parte del quartiere San Leonardo e l'area della stazione diventano nuovamente zona rossa. Il prefetto Garufi ha infatti rinnovato per altri 6 mesi l'ordinanza che consente l'allontanamento di persone denunciate per determinati reati e protagoniste di comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il provvedimento riguarda l'area tra via Marmolada, via Pasubio, via Bologna, via Palermo, via Trento, via Le Bottego e via l'Europa. Tentata truffa a Sissa Trecasali con la tecnica del finto maresciallo, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di raggiungere un 80enne convinta al telefono di essere coinvolta in una rapina e invitata a consegnare oro e contanti per essere scagionata. La donna ha finto di accettare ma ha subito chiamato il 112. Si apre stasera alle 20 al Regio il 26esimo Festival Verdi con Alzira, assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova grazie a un intervento da 950.000 euro, verrà spostato nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. Da oggi via le misure del piano aria integrato regionale 2030, niente stop ai diesel Euro 5, accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio Meteo Unipr elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene stabilito così il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è addirittura del 33%. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. A Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato, lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo. Su Gilardino inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi sul futuro. Aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Allarma! Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
1: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
1: È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
1: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida. L'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Polstrada e Polizia Locale hanno scoperto irregolarità in un'attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati e abbandonati, motore e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospese e sanzioni per 10.000 euro. Ancora la cronaca, era già finito nel mirino degli investigatori per traffico di migranti, rapine violente ai danni di dipendenti di centro massaggi. Nonostante fosse sottoposto a libertà vigilata, avrebbe continuato a frequentare pregiudicati e a spostarsi fra Cremona e Bologna. Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto l'aggravamento della misura. La squadra mobile di Parma lo ha rintracciato e accompagnato alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Si è svolta stamattina all'università il convegno Parma e San Francesco, che ha aperto le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. Studiosi e religiosi hanno approfondito in aula magna l'attualità del pensiero francescano e le tracce lasciate a Parma. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica e si chiuderanno con una messa solenne in San Francesco del Prato. Presentata stamattina in municipio Donne in Corsa 2026, in programma domenica 11 ottobre al Parco Ducale, la manifestazione benefica e non competitiva, aperta a tutti, propone un percorso di 5 km tra il parco e il centro storico, tema di quest'anno, diritti e lavoro. 15 le associazioni coinvolte, con villaggio aperto dalle 14:30 e ricavato destinato a sostenere le attività della rete. A Palazzo del Governatore apre Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra è stata inaugurata oggi e aperta al pubblico da domani. In esposizione oltre 60 opere fra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dedicata all'universo femminile. La rassegna resterà visitabile fino all'8 marzo. E stasera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato. Lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo, su Gilardino. Inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi. Sul futuro aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
1: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
1: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
1: Il calcio, ultima seduta di allenamento coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Polstrada e Polizia Locale hanno scoperto irregolarità in un'attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati e abbandonati, motore e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospese e sanzioni per 10.000 euro. Ancora la cronaca, era già finito nel mirino degli investigatori per traffico di migranti, rapine violente ai danni di dipendenti di centro massaggi. Nonostante fosse sottoposto a libertà vigilata, avrebbe continuato a frequentare pregiudicati e a spostarsi fra Cremona e Bologna. Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto l'aggravamento della misura. La squadra mobile di Parma lo ha rintracciato e accompagnato alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Si è svolta stamattina all'università il convegno Parma e San Francesco, che ha aperto le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. Studiosi e religiosi hanno approfondito in aula magna l'attualità del pensiero francescano e le tracce lasciate a Parma. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica e si chiuderanno con una messa solenne in San Francesco del Prato. Presentata stamattina in municipio Donne in Corsa 2026, in programma domenica 11 ottobre al Parco Ducale, la manifestazione benefica e non competitiva, aperta a tutti, propone un percorso di 5 km tra il parco e il centro storico, tema di quest'anno, diritti e lavoro. 15 le associazioni coinvolte, con villaggio aperto dalle 14.30 e ricavato destinato a sostenere le attività della rete. A Palazzo del Governatore apre Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra è stata inaugurata oggi, aperta al pubblico da domani. In esposizione oltre 60 opere fra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dedicata all'universo femminile. La rassegna resterà visitabile fino all'8 marzo. E stasera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato. Lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo, su Gilardino. Inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi. Sul futuro aggiunge, a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Well, I'm cracking one open with the boys by myself. And everybody thinks that I need professional help.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
2: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo è legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
2: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Bonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma davanti con i miei valori.
2: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma,

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Notizie dall'USL di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'USL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Polstrada e Polizia Locale hanno scoperto irregolarità in un'attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati e abbandonati, motore e componenti lasciati al suolo e strutture abusive, contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospese e sanzioni per 10.000 euro. Ancora la cronaca, era già finito nel mirino degli investigatori per traffico di migranti, rapine violente ai danni di dipendenti di centro massaggi. Nonostante fosse sottoposto a libertà vigilata, avrebbe continuato a frequentare pregiudicati e a spostarsi fra Cremona e Bologna. Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto l'aggravamento della misura. La squadra mobile di Parma lo ha rintracciato e accompagnato alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Si è svolta stamattina all'università il convegno Parma e San Francesco, che ha aperto le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. Studiosi e religiosi hanno approfondito in Aula Magna l'attualità del pensiero francescano e le tracce lasciate a Parma. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica e si chiuderanno con una messa solenne in San Francesco del Prato. Presentata stamattina in municipio Donne in Corsa 2026, in programma domenica 11 ottobre al Parco Ducale, la manifestazione benefica e non competitiva, aperta a tutti, propone un percorso di 5 km tra il parco e il centro storico, tema di quest'anno, diritti e lavoro. 15 le associazioni coinvolte, con villaggio aperto dalle 14.30 e ricavato destinato a sostenere le attività della rete. A Palazzo del Governatore apre Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra è stata inaugurata oggi, aperta al pubblico da domani. In esposizione oltre 60 opere fra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dedicata all'universo femminile. La rassegna resterà visitabile fino all'8 marzo. E stasera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato. Lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo, su Gilardino. Inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi. Sul futuro aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma. Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
7: Primo ottobre, quando ero piccola, si andava a scuola in questo giorno e non c'erano date, modalità regione per regione. Il primo ottobre si andava a scuola. tranne che fosse di domenica. Allora o era il 2 o era il giorno prima, non lo so. Però il primo ottobre era veramente un classico. Adesso sappiamo che le cose sono un po' cambiate, però io vorrei salutare tutti quelli che sono stati remigini il primo di ottobre, cosa che credo sia successa fino a metà anni 70, no aspetta, fino agli anni 80, una cosa del genere. Cari amici boomer, ben ritrovati e buon pomeriggio. Sono passati 3 minuti dopo le 3 e siamo pronti anche oggi per stare insieme in diretta fino alle 17. Io sono Simonetta Collini, voi siete le nostre amiche, i nostri amici, abbiamo tante cose di cui parlare, soprattutto tanta musica da ascoltare insieme. A partire dal primo pezzo iniziamo con Annalisa insieme a Madame Amica.

Death Cab for Cutie, si chiamano così, la canzone invece è Riptides. Allora apriamo la pratica compleanni, oggi ne abbiamo quattro, di cui la maggior parte relativi a grandissimi artisti italiani. Uno, vabbè, non è più in attività, però io me lo ricordo, quando ero piccolina, due canzoni sue che giravano veramente ovunque e che ti si attaccavano addosso, ma ne parliamo dopo. Il primo compleanno che festeggiamo riguarda un esponente di grande spicco della musica africana, che ha avuto un grande successo da noi soprattutto a metà anni 90. Oggi è il compleanno di Youssou N'Dour, che è nato a Dakar nel Senegal oggi nel 1959, e noi lo riascoltiamo con 7 Seconds 1994.

Fu un successo veramente grandioso. Eravamo nel 1994, Houston Door, che oggi appunto compie gli anni, ne compie 67, qui insieme a Nene Cherry, ovviamente, 7 Seconds. Oh, adesso torniamo in Emilia Romagna, perché io voglio fare gli auguri a Leano Morelli. Io non lo so chi se lo ricorda, però Leano Morelli, insomma, negli anni 70-80 è stato l'artefice di due grandi successi. Uno che era il mio preferito, tra l'altro, era "Ma se un giorno non mi amassi più", e poi la mitica "Nata libera". Leano Morelli è nato a Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia, nel 1950. Tanti auguri, ne compie 76. E invece, spostandoci in Romagna, è nato a Rimini, oggi nel 1900, dunque aspetta, fammi fare i conti, nel 1970, certo, oggi compie 56 anni, quindi 1970. Tanti auguri a Samuele Bersani, ma di cuore, veramente, non ci ha mai deluso. Questa è la sua "Un periodo pieno di sorprese". Cominciamo.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Si dice già un gran bene del nuovo album dei Fountains D.C. che è stato anticipato da questo singolo che ascoltiamo regolarmente ogni giorno, perché ci piace. Spero piace anche a voi. Marianne si intitola così. Prima delle news dobbiamo festeggiare l'ultimo compleanno, ultimo ma non ultimo, perché insomma l'età è importante ed è cifra tonda. Oggi compie gli anni il grandissimo Tony Pagliuca. Anche qui viva i boomers, oggi è proprio un compleanno di boomers pazzeschi, a parte Samuele Bersani che non può essere considerato un boomer. Comunque oggi è il compleanno di Tony Pagliuca. Tony Pagliuca, grande musicista, grandissimo tastierista, componente insieme a Aldo Tagliapietra, e in questo caso, nel caso del brano che ascolteremo, anche Michi De Rossi alla batteria. Aldo Tagliapietra era la voce delle orme, il basso, la chitarra, il mandolino, però Tony Pagliuca suonava le tastiere. Comunque, tra i grandi musicisti, appunto, Tony Pagliuca oggi compie 80 anni e ascoltiamo le orme, che negli anni 70 erano sicuramente catalogati come una band di rock sinfonico o rock progressive, come diceva all'epoca. Ascoltiamo questo pezzo che fu un grandissimo successo, era il 1972, da un album per me strepitoso, già a partire dalla copertina, ma le copertine dei dischi delle orme in quegli anni erano delle vere e proprie opere d'arte. Da Uomo di Pezza, per fare tanti auguri a Aldo Tagliapietra, anzi scusate, a Tony Pagliuca, che compie 80 anni, Gioco di Bimba.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229 e i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
1: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento

0: 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
1: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: una delle tante boy band degli anni 90, fine anni 90 per la verità. Siamo nel 1998 con i Five di God Feeling. Prima avete sentito Madonna, fresca trionfatrice agli MTV Video Music Awards, 7 premi per lei. Le ha messe tutte a posto, tutte al banco ad ascoltare e a vedere soprattutto quali sono i risultati di un artista che comunque riesce ancora a farci ballare. Quando fa le cose che le vengono bene, Madonna è fuori discussione. E quando poi si inerpica in certe altre situazioni musicali che qualche dubbio ce lo fa venire. God the Feeling e Five, c'è la pubblicità. È vero, oggi è il primo giorno di ottobre, ma a settembre magari in musica possiamo ancora celebrarlo. Per esempio, fra poco con il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, appunto intitolato Settembre.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

La lezione del rock and roll duro e puro non accenna a svanire. Questo era il nuovo singolo dei Green Day, I'm Never Gonna Be R.A.P., cioè un modo come un altro per dire io non voglio essere fatto a pezzi. No, vabbè, sto scherzando. R.A.P., cioè RIP, riposo in pace, per cui insomma una volontà forte di restare in vita. E volontà forte anche quella di Bono, Bono Vox, che in un'intervista, parlando di una canzone, ha paragonato Ben Gvir al criminale nazista Himmler. Allora, chi è Ben Gvir? Ben Gvir è il ministro della sicurezza nazionale di Israele. Non so se vi è capitato di vedere qualche servizio su di lui, di leggere qualche sua dichiarazione. È uno dei falchi del governo Netanyahu. Sì, dire falchi è fargli un complimento, cioè falchi, i falchi sarebbero dei pulcini completamente privi di volo, cioè è un eufemismo dire falco. Lui è veramente uno insomma bello tosto, che dice cose a volte che fanno venire i brividi. E insomma Bono ha detto: ci sono persone lì che non sono degne di vivere. Ovviamente Bono ha condannato l'attacco di Hamas del 7 ottobre definendolo un'offesa sacrilega, però si è detto sconvolto dalle parole di Ben Gvir su Gaza. Appunto, ci sono persone lì che non sono degne di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone, questo disse Ben Gvir. E Bono ha commentato queste parole dicendo: pur essendo io una persona al fianco di Israele, che continua a stare al fianco di Israele come sto con il popolo palestinese, perché abbia una Palestina, questo ministro sta gettando un'ombra sulla loro religione, è semplicemente scandaloso. Quindi questo è il pensiero di Bono. Il ministro ha risposto tranquillamente su X e un video su Instagram fatto poi con intelligenza artificiale. Ben Gvir ha scritto: non c'è limite all'ipocrisia di chi appoggia il terrorismo nel mondo. Bono non ha paragonato a Himmler gli assassini di Hamas, ma coloro che difendono gli ebrei dal prossimo massacro. Ho una notizia per lui, ha detto Ben Gvir: gli ebrei hanno finito di scusarsi per il loro diritto di vivere, possiamo fare a meno della vostra vicinanza per gli ebrei morti, preferiamo rimanere vivi e affrontare le vostre critiche. Se davvero vi preoccupate per i residenti di Gaza, aiutateli a partire per l'Irlanda, implorano di emigrare da Gaza, avranno un futuro meraviglioso in Irlanda. Io spero che finisca qua, perché la cosa è veramente piuttosto cringe, oltre che molto violenta dal punto di vista verbale e molto deprimente dal punto di vista umano. Comunque Bono ha ricevuto la risposta del ministro Ben Gvir. Nel frattempo, belli tranquilli, gli U2 hanno pubblicato un nuovo singolo, è questo.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Polstrada e Polizia Locale hanno scoperto irregolarità in un'attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati e abbandonati, motore e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospese e sanzioni per 10.000 euro. Ancora la cronaca, era già finito nel mirino degli investigatori per traffico di migranti, rapine violente ai danni di dipendenti di centro massaggi. Nonostante fosse sottoposto a libertà vigilata, avrebbe continuato a frequentare pregiudicati e a spostarsi fra Cremona e Bologna. Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto l'aggravamento della misura. La squadra mobile di Parma lo ha rintracciato e accompagnato alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Si è svolta stamattina all'università il convegno Parma e San Francesco, che ha aperto le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. Studiosi e religiosi hanno approfondito in aula magna l'attualità del pensiero francescano e le tracce lasciate a Parma. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica e si chiuderanno con una messa solenne in San Francesco del Prato. Presentata stamattina in municipio Donne in Corsa 2026, in programma domenica 11 ottobre al Parco Ducale, la manifestazione benefica e non competitiva, aperta a tutti, propone un percorso di 5 km tra il parco e il centro storico, tema di quest'anno, diritti e lavoro. 15 le associazioni coinvolte, con villaggio aperto dalle 14.30 e ricavato destinato a sostenere le attività della rete. A Palazzo del Governatore apre Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra è stata inaugurata oggi, aperta al pubblico da domani. In esposizione oltre 60 opere fra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dedicata all'universo femminile. La rassegna resterà visitabile fino all'8 marzo. E stasera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato. Lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo, su Gilardino. Inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi. Sul futuro aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

incrocio tra i T-Rex e i Rolling Stones. Role Model, High Hopes 3000, sì, lui ha cambiato nome molte volte, a volte ha usato il suo nome vero, a volte pseudonimo, e adesso è Role Model. 11 minuti dopo le 4, prima c'erano i Nothing But Thieves naturalmente, e la seconda ora in chiacchiere qui su Radio Parma la apriamo parlando di un'asta dove saranno messi all'incanto tantissimi oggetti che hanno plasmato la storia musicale e anche l'immaginario musicale di intere generazioni. Allora, la casa d'aste è la Prop Store e organizza a Londra la Music Memorabilia Live Auction London Fall 2026, cioè l'asta di autunno, che comunque è un evento straordinario. Pensate, ci sono 810 lotti dedicati a mostri sacri della scena internazionale: Beatles, Queen, Nirvana, gli ABBA, Britney Spears, John Lennon, George Michael, dei Beatles. Cosa c'è ancora dei Beatles in giro? Vabbè, che all'asta, sai com'è, poi uno che li possiede per fare quei due soldi poi li rimette in vendita. Il catalogo si preannuncia come una vera e propria antologia della cultura pop, tanto noi non ci possiamo andare, non possiamo nemmeno partecipare. L'appuntamento è tra stasera e domani. C'è stata una mostra d'eccezione allestita nei giorni scorsi al Cumberland Hotel di Londra, dove insomma chi non andrà ad partecipare all'asta ha potuto ammirare in anteprima alcuni pezzi selezionati. Allora, tra i lotti di maggior prestigio, un pianoforte Gran Coda Yamaha C3 appartenuto a Reinhold Mack, il celebre ingegnere del suono e produttore discografico che ha lavorato con i nomi più importanti della storia del rock. È stato utilizzato da Freddie Mercury, poi anche i Rolling Stones, Elton John, i Deep Purple, ed è valutato tra le 200.000 e le 400.000 sterline. Lo strumento parte da una base d'asta di 50.000 sterline. Poi per i devoti di Freddie Mercury c'è un microfono HPGC414EB legato a storiche session di incisione, tra cui quelle per The Game, Hot Space, A Kind of Magic e One Vision. La valutazione massima sfiora le 80.000 sterline. Poi c'è una cosa c'è di Noel Gallagher? Una chitarra acustica Takamine autografata e utilizzata da Noel all'apice del successo degli Oasis, ed è direttamente legato alla celebre ed entusiasmante esibizione dell'Unplugged 1996. Dei Beatles cosa c'è? Non vedo niente. Poi alla fine sono stati annunciati ma non ci dicono esattamente che cosa. Però c'è una giacca militare nera con dettagli dorati, molto sobria naturalmente, appartenuta a Michael Jackson, ed è il lotto numero 139. Il prezzo di partenza è di 90.000 sterline, la stima ufficiale è compresa tra le 180.000 e le 360.000 sterline. La giacca ha già raccolto offerte preliminari con un picco assenteista registrato a 150.000 sterline. È un vestito che appartiene a quella categoria dei cimeli in cui l'oggetto diventa inscindibile dall'immagine pubblica dell'artista, naturalmente, e vedremo a chi andrà e soprattutto quanti soldi verranno sborsati, magari più della stima che è stata data dalla casa d'asta. Eccolo qua, Michael Jackson.

0: 3 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

il pezzo più programmato da tutte le radio, ci siamo messi tutti d'accordo in Italia, tutti, lo stiamo mandando veramente ad altissima rotazione. Ovviamente era Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Ancora una canzone e poi ci saranno le news, poi dobbiamo parlare di Rick Wakeman. Chi è Rick Wakeman? Non lo sapete? Ma non importa, poi ne parliamo. Adesso però c'è Justin Timberlake, Just Can't Stop the Feeling.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. I fermi.
1: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione di alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
2: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
1: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
2: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
1: Malagò contro Abodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
3: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

bless. Paul McCartney, Ripples in a Bond, dedicata alla sua terza moglie, terza moglie, ne abbiamo già parlato, e alle 16.38 dunque dicevamo dovevamo darvi conto di un concerto molto particolare ad opera di Rick Wakeman, leggendario tastierista degli Yes, icona del rock progressivo, che ha trasportato, cioè si è fatto trasportare, l'ha trasportato lui, un pianoforte gran coda Yamaha all'interno del Vietnam Bear Rescue Center, cioè è un centro che salva gli orsi, gestito da Animal Asia nel parco nazionale di Tam Dao. L'esibizione è stata battezzata Free the Final Bears ed è stata organizzata per accendere i riflettori sulla sorte degli oltre 150 orsi della Luna, si chiamano così, attualmente accolti nella struttura, e per promuoverne la liberazione, perché ci sono altri esemplari reclusi nelle strutture del paese, cioè tengono prigionieri gli orsi. Ma che te ferma, lascialo andare. Comunque l'evento ha mostrato fin da subito una singolare sintonia tra Rick Wakeman e i suoi ascoltatori a quattro zampe, perché l'unico pubblico che c'era era proprio composto dagli orsi. Prima che me lo chiediate, ha detto, non suonerò Teddy Bear's Picnic. Vabbè, una filastrocca per bambini. Comunque l'interesse per gli animali, degli animali nei confronti della musica, si è rivelato estremamente reale. Con il proseguire del concerto, gli orsi si sono gradualmente avvicinati al perimetro dell'area. Naturalmente Rick Wakeman era chiuso in una gabbia molto grande, protetto da grate, per evitare insomma che gli orsi andassero proprio magari a prendere a zampate, oltre che al pianoforte, anche lui. E uno di questi orsi, battezzato George, si è persino sollevato sulle zampe posteriori per osservare meglio l'esecuzione. L'iniziativa non si è basata sul semplice adattamento del repertorio classico del tastierista, bensì una scaletta studiata apposta. Il 60% del programma era composto da brani inediti pensati proprio per la percezione degli animali. Cosa che mi fa venire in mente un po' quello che ha sempre fatto Brian Eno nelle sue composizioni speciali. Comunque c'è un video molto bello.

su YouTube se volete andarlo a cercare, un video del Guardian che appunto ritrae Rick Wakeman nel suo mega gabbiottone che sta suonando il pianoforte per gli orsi che lo guardano incuriosito. È una bella iniziativa. Beh, insomma, d'altra parte questi musicisti così geniali non hanno nessun problema a confrontarsi con esperienze di questo tipo. Allora, adesso io vorrei farvi sentire le sei mogli di Enrico VIII dall'inizio alla fine, ma mi rendo conto che sia un pochino troppo impegnativo. Rick Wakeman, tra le tante collaborazioni, ha attivato anche questa, sicuramente una delle sue più famose, e se non ci fosse stato il suo pianoforte non lo so se questa canzone avrebbe avuto lo stesso impatto. Siamo nel 1971, al pianoforte Rick Wakeman, Life on Mars, David Bowie.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: a maggio avevano festeggiato 9 settimane non consecutive al primo posto della classifica dei singoli in Inghilterra, esibendosi insieme durante il concerto di Dean, di Olivia Dean, alla 02 Arena di Londra. La sua permanenza di 35 settimane aveva battuto il precedente record di 19 settimane nella top 40 britannica, stabilito da Thinking Out Loud di Ed Sheeran nel 2014. Ma adesso è stato reso noto che Rain Man, appunto di Olivia Dean e Sam Fender, ha trascorso, cioè ha battuto praticamente tutti i record, passando 16 settimane, guardate sono tante, in cima al primo posto nella classifica del Regno Unito, e con questa impresa è stata superata Love Is All Around dei Wet Wet Wet, che deteneva il record britannico da oltre 30 anni dopo aver trascorso 15 settimane al primo posto nel 1994. Ci è voluto un po' per il primo ingresso nella classifica, ma quando poi gli inglesi l'hanno sentita un po' meglio, hanno decretato questo grandissimo successo, cosa che peraltro ci trova d'accordo, perché anche a noi è piaciuta moltissimo. Ma parliamo di Elio, ovvero Stefano Belisari, Elio le storie tese, che passa dietro la macchina da presa, dirigerà il suo primo lungometraggio intitolato La Crepa, scritto dallo stesso Elio insieme a Piero Bodrato. Nel cast ci saranno, oltre a lui, Pietro Sermonti, Cocchi Ponzoni, Galatea Bellugi, Donatella Finocchiaro, Margherita Vicario, Geppi Cucciari e Paolo Rossi. È un film molto particolare. Voi sapete che Elio da molti anni è impegnato nelle campagne di sensibilizzazione sull'autismo, e lui ha detto che questo film ha l'obiettivo ambizioso di raccontare l'autismo nella sua quotidianità, fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. Non sarà facile, ha detto Elio, ma potrò contare sull'aiuto di una squadra di bravissimi attori e dei ragazzi di Pizza Out è una cosa meravigliosa, è l'inserimento lavorativo per persone autistiche, creata a Milano. Alcuni dei ragazzi che ci lavorano partecipano come attori insieme allo stesso Nico Acampora, che è il fondatore di Pizza Out, che peraltro ho visto che ogni tanto si trova anche nei festival di street food. Questi ragazzi fanno la pizza buonissima, tra l'altro, e quindi vedremo presto al cinema questo film, La Crepa, appunto, esordio alla regia di Elio le storie tese. Abbiamo detto prima che oggi, 1° ottobre, tanti anni fa, era il primo giorno di scuola per tutti, ed era il santo celebrato, che lo è ancora, aspetta che guardo il calendario se c'è ancora o se l'hanno cambiato, comunque era San Remigio. Da lì appunto quelli che andavano a scuola per la prima volta venivano chiamati i remigini, 1° ottobre di tutti gli anni, tranne la domenica, anche se era sabato, si andava a scuola il 1° ottobre, non c'era la settimana corta. E sicuramente anche loro memori del 1° ottobre, ma non solo. Nel 2015 hanno dedicato proprio una canzone a quello che per molti bambini è un rito di passaggio, il primo giorno di scuola. Elio le storie tese.
1: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola, il cortile affollato e mi scappa la pupù.

0: Il primo giorno di scuola, sembrano gli Aerosmith, ma sono Elio le storie tese, quindi anche meglio. Sì, dedicato a tutti i boomers che andavano a scuola il primo ottobre e in concomitanza con la notizia di Elio che esordirà al cinema con il suo film Crepa. Chiudiamo con i 30 Seconds to Mars e diamoci appuntamento a domani. Io lo faccio sempre, ci mancherebbe, io vi aspetto. Se avete tempo, se passate di qua, benissimo. Poco dopo le tre, per oggi però abbiamo finito. Ci salutiamo con i 30 Seconds to Mars, l'ho già detto, sì. Seasons.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama...

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Polstrada e Polizia Locale hanno scoperto irregolarità in un'attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati e abbandonati, motore e componenti lasciati al suolo e strutture abusive, contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospese e sanzioni per 10.000 euro. Ancora la cronaca, era già finito nel mirino degli investigatori per traffico di migranti e rapine violente ai danni di dipendenti di centro massaggi. Nonostante fosse sottoposto a libertà vigilata, avrebbe continuato a frequentare pregiudicati e a spostarsi fra Cremona e Bologna. Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto l'aggravamento della misura. La squadra mobile di Parma lo ha rintracciato e accompagnato alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Si è svolta stamattina all'università il convegno Parma e San Francesco, che ha aperto le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. Studiosi e religiosi hanno approfondito in aula magna l'attualità del pensiero francescano e le tracce lasciate a Parma. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica e si chiuderanno con una messa solenne in San Francesco del Prato. Presentata stamattina in municipio Donne in Corsa 2026, in programma domenica 11 ottobre al Parco Ducale, la manifestazione benefica e non competitiva, aperta a tutti, propone un percorso di 5 km tra il parco e il centro storico, tema di quest'anno, diritti e lavoro. 15 le associazioni coinvolte, con villaggio aperto dalle 14.30 e ricavato destinato a sostenere le attività della rete. A Palazzo del Governatore apre Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra è stata inaugurata oggi, aperta al pubblico da domani. In esposizione oltre 60 opere fra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dedicata all'universo femminile. La rassegna resterà visitabile fino all'8 marzo. E stasera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera assente da Parma da 24 anni. L'opera, ambientata nel Perù del 500, è diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. Nel nuovo allestimento emergono temi attuali come lo sfruttamento della terra, il consumo e la condizione femminile, con una scenografia dominata da una foresta amazzonica bruciata. Lo sport, il calcio, Adrian Bernabé vicino al rientro, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Sorbolo, dove è stato inaugurato un Parma Club a lui intitolato. Lo spagnolo ha parlato del cambio in panchina. Siamo dispiaciuti dell'addio di questa, ci ha dato tantissimo, su Gilardino. Inizia un nuovo percorso, le sensazioni sono positive e la sua mano comincia già a vedersi. Sul futuro aggiunge: a Parma sto benissimo, mi sento ben voluto e rispettato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
1: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
2: La Commissione Europea, intanto, porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti.

Troverà inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Mettere in rete i 4 aeroporti regionali, valorizzandone caratteristiche e vocazioni e rafforzandone le connessioni con il sistema dei trasporti pubblici, il turismo, la logistica e il sistema produttivo. Si è insediata oggi la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini. Presentato in regione listamica.com, il nuovo applicativo pensato per assistere i cittadini nell'attivazione delle procedure di tutela previste dalla normativa regionale in materia di liste d'attesa in sanità. Il servizio consente di avviare in modo semplice e automatizzato la richiesta di intervento del difensore civico nei casi di liste chiuse o di appuntamenti fissati oltre i tempi massimi previsti dalla legge. Nuovi interventi ad alta intensità della polizia locale. Gli agenti hanno setacciato il quartiere Golese e Baganzola. Sono stati effettuati controlli sulle attività commerciali e numerose verifiche sul traffico. Controllate decine di persone. L'obiettivo è quello di garantire una presenza visibile e coordinata della polizia locale. Polstrada e polizia locale hanno invece scoperto irregolarità in una attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati, abbandonati, motori e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospesa, sanzioni per 10.000 euro. Voltiamo pagina, questa sera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera che manca da Parma da 24 anni. Ambientata nel Perù del 500, diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. A Palazzo del Governatore l'inaugurazione di Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, in esposizione oltre 60 opere tra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ed è dedicata all'universo femminile. La rassegna rimarrà visitabile fino all'8 marzo. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio al Tardini la presentazione del nuovo allenatore del Parma, Alberto Gilardino. Sono carico e desideroso di fare bene, dovrò essere direttore d'orchestra della squadra, ha detto. Ha parlato anche il CEO Cherubini. La scelta di affidarsi a questa, ha spiegato, si è rivelata corretta, ma servono unità di intenti e condivisione che non c'erano più. Con questo abbiamo terminato, a voi tutti una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
2: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
1: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in TGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Mettere in rete i 4 aeroporti regionali, valorizzandone caratteristiche e vocazioni e rafforzandone le connessioni con il sistema dei trasporti pubblici, il turismo, la logistica e il sistema produttivo. Si è insediata oggi la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini. Presentato in regione listamica.com, il nuovo applicativo pensato per assistere i cittadini nell'attivazione delle procedure di tutela previste dalla normativa regionale in materia di liste d'attesa in sanità. Il servizio consente di avviare in modo semplice e automatizzato la richiesta di intervento del difensore civico nei casi di liste chiuse o di appuntamenti fissati oltre i tempi massimi previsti dalla legge. Nuovi interventi ad alta intensità della polizia locale. Gli agenti hanno setacciato il quartiere Golese e Baganzola. Sono stati effettuati controlli sulle attività commerciali e numerose verifiche sul traffico. Controllate decine di persone. L'obiettivo è quello di garantire una presenza visibile e coordinata della polizia locale. Polstrada e polizia locale hanno invece scoperto irregolarità in una attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati, abbandonati, motori e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospesa, sanzioni per 10.000 euro. Voltiamo pagina, questa sera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera che manca da Parma da 24 anni. Ambientata nel Perù del 500, diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. A Palazzo del Governatore l'inaugurazione di Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, in esposizione oltre 60 opere tra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ed è dedicata all'universo femminile. La rassegna rimarrà visitabile fino all'8 marzo. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio al Tardini la presentazione del nuovo allenatore del Parma, Alberto Gilardino. Sono carico e desideroso di fare bene, dovrò essere direttore d'orchestra della squadra, ha detto. Ha parlato anche il CEO Cherubini. La scelta di affidarsi a questa, ha spiegato, si è rivelata corretta, ma servono unità di intenti e condivisione che non c'erano più. Con questo abbiamo terminato, a voi tutti una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: La Procura Generale ha chiesto, nel processo d'appello in corso a Roma, di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
2: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale DPCM il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
1: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Mettere in rete i 4 aeroporti regionali, valorizzandone caratteristiche e vocazioni e rafforzandone le connessioni con il sistema dei trasporti pubblici, il turismo, la logistica e il sistema produttivo. Si è insediata oggi la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini. Presentato in regione listamica.com, il nuovo applicativo pensato per assistere i cittadini nell'attivazione delle procedure di tutela previste dalla normativa regionale in materia di liste d'attesa in sanità. Il servizio consente di avviare in modo semplice e automatizzato la richiesta di intervento del difensore civico nei casi di liste chiuse o di appuntamenti fissati oltre i tempi massimi previsti dalla legge. Nuovi interventi ad alta intensità della polizia locale. Gli agenti hanno setacciato il quartiere Golese e Baganzola. Sono stati effettuati controlli sulle attività commerciali e numerose verifiche sul traffico. Controllate decine di persone. L'obiettivo è quello di garantire una presenza visibile e coordinata della polizia locale. Polstrada e polizia locale hanno invece scoperto irregolarità in una attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati, abbandonati, motori e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospesa, sanzioni per 10.000 euro. Voltiamo pagina, questa sera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera che manca da Parma da 24 anni. Ambientata nel Perù del 500, diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. A Palazzo del Governatore l'inaugurazione di Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, in esposizione oltre 60 opere tra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ed è dedicata all'universo femminile. La rassegna rimarrà visitabile fino all'8 marzo. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio al Tardini la presentazione del nuovo allenatore del Parma, Alberto Gilardino. Sono carico e desideroso di fare bene, dovrò essere direttore d'orchestra della squadra, ha detto. Ha parlato anche il CEO Cherubini. La scelta di affidarsi a questa, ha spiegato, si è rivelata corretta, ma servono unità di intenti e condivisione che non c'erano più. Con questo abbiamo terminato, a voi tutti una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
6: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa che è diventata sempre più dipendente con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50%. 30% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
7: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
6: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
7: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
6: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: RBR, Good Vibrations.
2: Michelle, take one.
3: One, two, three, four.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Vibration.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Mettere in rete i 4 aeroporti regionali, valorizzandone caratteristiche e vocazioni e rafforzandone le connessioni con il sistema dei trasporti pubblici, il turismo, la logistica e il sistema produttivo. Si è insediata oggi la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini. Presentato in regione listamica.com, il nuovo applicativo pensato per assistere i cittadini nell'attivazione delle procedure di tutela previste dalla normativa regionale in materia di liste d'attesa in sanità. Il servizio consente di avviare in modo semplice e automatizzato la richiesta di intervento del difensore civico nei casi di liste chiuse o di appuntamenti fissati oltre i tempi massimi previsti dalla legge. Nuovi interventi ad alta intensità della polizia locale. Gli agenti hanno setacciato il quartiere Golese e Baganzola. Sono stati effettuati controlli sulle attività commerciali e numerose verifiche sul traffico. Controllate decine di persone. L'obiettivo è quello di garantire una presenza visibile e coordinata della polizia locale. Polstrada e polizia locale hanno invece scoperto irregolarità in una attività di riparazione e vendita di auto, veicoli smontati, abbandonati, motori e componenti lasciati al suolo e strutture abusive. Contestata anche l'assenza del responsabile tecnico e irregolarità nel commercio dei mezzi. Il titolare è stato denunciato, parte dell'area sequestrata, attività sospesa, sanzioni per 10.000 euro. Voltiamo pagina, questa sera si alza il sipario sul 26esimo Festival Verdi con Alzira al Teatro Regio, opera che manca da Parma da 24 anni. Ambientata nel Perù del 500, diretta da James Conlon con la Filarmonica Toscanini e la regia di Manuel Renga. A Palazzo del Governatore l'inaugurazione di Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, in esposizione oltre 60 opere tra dipinti, sculture, fotografie e arazzi provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ed è dedicata all'universo femminile. La rassegna rimarrà visitabile fino all'8 marzo. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio al Tardini la presentazione del nuovo allenatore del Parma, Alberto Gilardino. Sono carico e desideroso di fare bene, dovrò essere direttore d'orchestra della squadra, ha detto. Ha parlato anche il CEO Cherubini. La scelta di affidarsi a questa, ha spiegato, si è rivelata corretta, ma servono unità di intenti e condivisione che non c'erano più. Con questo abbiamo terminato, a voi tutti una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
6: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50%. 4% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
7: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
6: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
7: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale DPCM il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
6: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.